0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Novitetti, intervjui, vijesti sa domaćeg glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: on the radio.
1: Famo reci o no?
2: Shazan, io no. Io no.
1: Famo reci o no?
2: Io no.
3: Ruga se o no.
4: Molim?
2: Io no.